0: seguimos contigo. Desde el basement con Mariano Marchena, patrocinado por Flama.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio e Crusty Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande.